0: Vive tu gente, vive tu vida, vive ahora, vive feliz. Vive Radio.
1: Say something. Say something, baby. Say something.